0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: RTG 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.